0: Alza l'aria, partner, questa atmosfera.
1: Madonna.
2: Follow my scream, eat friendly.